riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che va.

0: lo può sentir chi è morto?
1: No.
0: Vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto, lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore panne calunnie. E per me non ne voglio.